0: Sai dele, bota dele sala, dele grito e assobio, dele festa, dele baile, dele bugio.
1: 2:51.